0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Aquí se viene a exagerar. Exagera en Exa.